Wop, bop, bop, bop, bop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.